0: Dilo, cosa significa?
1: Oui, oui.
2: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltare di radio emisora a che, per sovrare radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan, urbano.

0: Nanno veritata, Idio, di Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Grazie, Signor Gesù Cristo, amor di Dio, di comunione di Spirito Santo, sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Come la salvezione di Cristo, arriva 20 già domingo, tempo ordinario. Bobby, tu presente e tu resta anche da seguire la nostra trasmissione via emissora Boghia. Vescovo, cantica, liturgia di Ave, ante tutta papia di importanza di nos fe. Prima che tu conosci la gana, se riconosci la nostra piccana, per Dio spordon, per non spor celebrare in maniera digna e misteri nel sagrado di nos fe. Mi te confessano a Dio Todopoderoso,
1: di la natura di tutto presente,
0: che mi ha peccato mascia tanto, per pensamento e parola, per la mia hassi che da sine hassi, per mi colpa, per mi colpa, per mi gran colpa, per sua imitare della Virgen Maria, per angeli santo, i bosso mi romana, per essa pami, nel Signor nos Dios. Ma la Dio Todopoderoso, por mostra nostra misericordia, por donanos picanan, hibanos la vida eterno.
1: Amén. Sí.

Met agradecivo tata di cielo e terra, pa sobra na gente nang humilde, vo mostra e misterio nang di reino.

0: Kisling Stalny von Katarina Juan de Dios cum jamás. Tural manandi purgatorio iribatur defunto la ganandrenta del luz divo majestat.
1: Un solo iglesia nab honor y gloria.
0: Tene misericordia que nos turno sta pidibo pa nos merece dito ca parte vida eterna junto con María, mamá gloriosa de Dios, cu San José su esposo, cu bienaventurado apóstol nan, cu dure santo nan, cu del curso di ciclo nan, abiba den bo amistad.
1: Un solo pueblo, nab honor y gloria.
0: Permitinos alaba y glorificabo den Jesu Cristo, boyu. Pa medio di ce, junto con Eiren Genabo, Dio Stato Todopoderoso, d'unità di Spirito Santo, tur honor y gloria, den tur ciclo di ciclo nan. Amen. Fiele nella raccomandazione di Salvatore, sigilo su sinanza divino, nostra tribi visa, nostata
1: cotana scelo, bon omber sea santifica, laga bo reino blumina nos, bo volontà sea sina terra come una scelo, dona nos ave nos pan di cada dia, e perdonanos nos debe, mescos con nostra perdonanos debe donan, e non laganos caide in tentación, ma libranos di malo.
0: Libranos di tur malo, Signor, donanos pas dena dia nanaki, iudanos come misericordia, panos che da sempre liber di pica, e protege contra tur tribulacion, mientras nos ta guarda, vida glorioso di Jesu Cristo, nos Salvador.
1: Pas sobra ta divo reino ta tur poder e gloria den eternidad.
0: Señor Jesucristo, boa visa, boa apostola, mi te laga vosso pas, mi paz mi da duna vosso. Non mira nos picaran sino fede boa iglesia e segun boa voluntad, dune boa paz e unidad completo a boa, quanto viva e reina dentro ciclo di ciclo anana.
1: Amen.
0: Paz di Signor sa sempre co vosso.
1: E co boa spirito.
0: Como urbando in Cristo, laga nos desse otro paz.
1: Paz di Cristo.

Cinta Numa, te invitamos compañera, naturalmente con su familia, pasa aquí en Meimei. Sí, ahorita toca a mí, pasa por allí vida descansando después de celebración de anoche. Sí. Bueno, Julieta, más va bien, hopi bendición. Siempre expresar a Dios gratitud per cose más grandi che noi si incutano fe e causalmente, providencialmente, lettura di avete papia di fe. Marafè con Giulietta Tinie, compartire con la famiglia, con la comunità e anche mi chiede espressare gratitud per Turco, espressamente con Giulietta, si è in favore per plama e fe, fede in Cristo, della nostra comunità, per sei, sigi con questa bonita qui. Cultivata consiste semplicemente den esempio di vita. Dio si è nel tuo cuore, con fe qui, come anche con amor, ma solamente amor ta, facendo senti felicità e sei invita ad essere di cuore. Dio guiava, proteggiava e benedicava con tutta la famiglia, nel nome di Tata, e Dio, di Spirito Santo. Amen.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino vigna nos. Bo volontà sia sina terra come una scelo. Duna nos ave nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescos con nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindavo, Maria.
2: Ien di grazia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todo poderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, quota concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in adere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunione di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo, curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: O Deus eterno, den quem de misericórdia ta infinito e tesouro de compaixão ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós. Per momento nan difícil, nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confiança, nos sometemos na vos santo voluntad, cuta amor e misericórdia mes.
2: Amém.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per se che ascolta di radio emissora qui, per sovrare radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche, non solamente la nostra cultura musicale, ma anche